Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

una diversa, diciamo un diverso peso. Ecco, il ventilatore può costare meno di 3 euro al mese, un climatizzatore acceso ogni giorno per diverse ore può superare addirittura i 100 euro mensili, quindi chiaramente fa molto caldo, bisogna difendersi in qualche modo e poi alla fine si vedrà, ecco, a fine mese. Non ci pensiamo per il momento. C'è anche Pino Daniele, questa è la sua Anam e Cora.

0: Prosette Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 euro.
1: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Algida 6 cornetti vari gusti a 3,99 euro. Nostromo tonno all'olio d'oliva 60 grammi per 6 a 3,69 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Kiss Italia.
3: Più musica, più emozioni.

0: romantici. Tommaso Paradiso ha viaggiato con noi al treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questo è un pezzo molto particolare, ha qualcosa di malinconico, è una riflessione sul tempo che passa e anche sulle occasioni mancate. A cantarla è Ornella Vanoni. Questa è Domani è un altro giorno.

con Stelle su Radio Kiss Kiss Italia. Joliet, che in questi giorni è in concerto al Maradona, tutto sold out, successone. E a proposito di eventi live, i dati dicono appunto questo, che nel 2025 i concerti hanno superato il miliardo di spesa, soprattutto il settore pop rock e leggera, e poi per quanto riguarda il pubblico l'83,8%, il 91,6% della spesa totale, quindi veramente un successone. E a tal proposito salutiamo anche Rosa, ci scrive da Bari e ci dice: ma non sarebbe meglio nebulizzare l'acqua durante i concerti come si faceva una volta?

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Victoria's Secret, questa era Rose Villain con Tony F. E siamo alle 8:47 minuti, stiamo viaggiando a bordo del treno delle 8. A proposito di treni, non so se avete letto o ascoltato dell'attacco hacker contro Trenitalia. Sono stati rubati i dati personali dei clienti. Questo attacco è avvenuto il 25 ottobre scorso. Poi perché lo abbiamo saputo solo ora? Perché l'azienda ha avviato tutto un procedimento di verifica, di controllo, insieme agli esperti del settore, alla polizia postale, quindi ci è voluto un po' di tempo. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che adesso l'azienda sta avvisando i vari clienti che magari hanno acquistato sulla piattaforma di Trenitalia biglietti lo scorso anno, perché potrebbero arrivare delle email o anche messaggi sul numero di telefono. E a questo proposito i vertici invitano a non rispondere, a non aprire questo tipo di mail. Fortunatamente sono state salvate tutte le credenziali che hanno a che fare con la carta di credito, perché poi alla fine quando si acquista online si inseriscono dei dati sensibili, tra cui queste che hanno a che fare con le carte. Questo pare che sia stato salvato. Tutto il resto, i dati, nome, cognome, numero di telefono, insomma anche altre informazioni che normalmente vengono chieste, sono state prese da questi hacker, che non hanno niente a che fare con violazioni che arrivano dall'estero, ma semplicemente attacchi criminali. Ecco, questo è ciò che al momento possono dirci da Trenitalia. Quindi occhio, attenzione alle email se arrivano dall'azienda di trasporto ferroviario, perché potrebbero essere truffe.

Giannini, meravigliosa creatura, 347 49 00 29. Aspettiamo i vostri messaggi, il vostro buongiorno e soprattutto, state andando al mare?

0: ultime notizie.
1: Ritrovati all'appuntamento con le news. La scorsa notte in Venezuela un nuovo terremoto di magnitudo 4.7, mentre i morti delle due terribili scosse di giovedì sono saliti a 920, 3.000 i feriti ed oltre 50.000 i dispersi. Almeno 3 italiani tra le vittime, tra le macerie si scava a mani nude. Per l'assistenza ai superstiti servono tende, acqua pulita e cibo, segnalati episodi di sciacallaggio tra case distrutte e negozi devastati. Arrivano squadre di soccorso da 17 paesi, già sul posto i Marines americani. La missione italiana sbarcata stamane è composta da un team di 97 specialisti tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che stanno raggiungendo le aree colpite dal sisma, in particolare La Guaira, a circa 30 km da Caracas, dove risiede una folta comunità italiana. Medio Oriente, violata la tregua, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli americani reagiscono bombardando un deposito di missili, Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un cessate il fuoco, se hanno delle obiezioni, spiega il vicepresidente Vance, possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo allo stesso modo. Da Teheran affermano invece che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza a Beirut, Hezbollah protesta contro la tregua siglata poche ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando alcune strade e dando alle fiamme pneumatici. Nelle strade vi sono anche dei posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social diffusi video di scontri tra manifestanti e militari. L'emergenza caldo in Europa, in Francia altre vittime legate all'afa, tra questi un bambino di un anno e mezzo morto a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana. 18 le città da bollino rosso, il picco delle temperature tra domani e lunedì attorno o poco sopra i 40 gradi. Aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso, attenzione soprattutto a over 65 fragili. E fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.000 metri sulle Alpi. La cronaca con il triplice omicidio scoperto ieri in tarda serata a Roma, zona Casalotti, rinvenuti i cadaveri di una coppia bangladese di 39 e 38 anni e della figlia di 6 anni. Sui corpi i segni di coltellate. Nell'abitazione della famiglia ha trovato anche il figlio più grande di 18 anni, ferito e trasportato in ospedale. In corso accertamenti si cerca un conoscente delle vittime. Lo sport, calcio ai mondiali, Belgio avvalanga sulla Nuova Zelanda 5-1 e primo posto nel gruppo G davanti all'Egitto che pareggia 1-1 con l'Iran, lasciando ancora una speranza di ripescaggio a Taremi e soci. Nel gruppo H la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina la Celeste, impresa di Capoverde che pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita ed a matricola approda ai sedicesimi di finale. Nel gruppo I la Francia supera 4-1 la Norvegia, ma entrambe erano già qualificate. Il Senegal travolge l'Iraq 5-0, chiude terzo e mette a posto la differenza reti. Tra stasera e domani notte gli ultimi tre gironi. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore. Siamo a bordo del treno delle otto e ce ne andiamo un po' in giro per l'Italia parlando di riconoscimenti dati a 97 comuni italiani, ovvero le spighe verdi. Sarebbero una sorta di bandiera blu che viene assegnata ai borghi dell'entroterra che si occupano ed offrono anche ai turisti una gestione sostenibile del territorio, valorizzano le proprie risorse agricole e paesaggistiche, insomma hanno delle buone politiche ambientali. Quest'anno sono 97 rispetto a 90 dell'anno scorso, quindi il numero aumenta e ovviamente i parametri che vengono utilizzati per l'assegnazione sono tanti, sono 67 indicatori che vengono suddivisi poi in 16 macro aree, quindi si va dalla qualità dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la tutela della biodiversità, la valorizzazione del paesaggio, come abbiamo detto, e anche la qualità dell'offerta turistica. E andando a guardare poi i riconoscimenti, vediamo che al primo posto c'è il Piemonte, che si porta a casa 22 spighe verdi, a seguire la Calabria, la Campania e poi tutte le altre regioni. E per quanto riguarda la Campania, i comuni che hanno avuto questo riconoscimento sono Agropoli, Ascea, Capaccio Pestum, Conca della Campania, Foiano di Valfortore, Massa Lubrense, Moio della Civitella, Monteforte Cilento e Positano. In Puglia invece andiamo ad Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni e Troia. Ecco, questi sono i luoghi e insomma ci si potrebbe fare un pensierino.

0: Il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, questa era la sua destinazione mare. Beh, in effetti con queste temperature ci sta proprio tutto. Se si riesce a trovare refrigerio. A proposito, se siete in spiaggia, l'acqua del mare com'è? Qual è la sua temperatura? Perché questo è un indicatore importante. Adesso gli stadio.

di Trigno insieme ad Ermal Meta, si intitola Irrecuperabile e lo abbiamo ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss Italia. L'ultimo squillo, l'ultimo suono, quello della tromba. Intanto sono le 9:18, siamo arrivati anche all'appuntamento con Freschi di Stampa. Oggi vi parliamo dell'ultimo romanzo di Fabiano Massimi, si intitola Il trucco del diavolo. Fabiano Massimi ha già affrontato vari momenti del passato rielaborati attraverso i suoi romanzi, per esempio I segreti di Mussolini con Le furie di Venezia, o anche I demoni di Berlino, parlando proprio della città tedesca. Adesso cosa fa? Si spinge ancora un po' più indietro nel tempo, arriva al Settecento e siamo a Roma, quindi la città dell'arte, dove ci sono tanti segreti, no? Per eccellenza. E qui c'è un fatto strano che accade, perché alcune donne vengono uccise con modalità che sono sempre identiche, ma piuttosto macabre. Non ve le descriviamo, perché le leggerete sicuramente, ma il particolare che colpisce sono gli occhi spalancati con le lacrime che rigano le guance, quindi come se avessero ancora scritto sul viso il terrore che hanno provato. E bisogna indagare, bisogna capire che cosa sta succedendo, e quindi parte questa indagine complessa, che è fatta di codici incomprensibili, di manuscritti da decifrare, ovviamente insieme poi all'esame dei corpi di ciascuna vittima. C'è un particolare che oltre alla modalità dell'assassinio lega questi corpi, un pezzetto di pergamena accartocciato nella bocca delle donne e una firma, c'è scritto Diabolus. Il Papa a questo punto chiede aiuto al re di Francia Luigi XV.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, da Michele Zarrillo.
10: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Ieri era al Diego Armando Maradona per il primo dei tre concerti di questo weekend e oggi è qui su Radio Kiss Kiss Italia. Geolier, la sua fotografia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Vabbè, ma che devo dire su questo pezzo che stiamo per ascoltare, questo disco? Siamo nel 1971. C'è Sua Maestà Anna Maria Mazzini che decide di fare una dichiarazione d'amore, perché così, solo questo possiamo dire. Grande, grande, grande.

Rocco Hunt, la più bella del mondo, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Si parla di felicità. Una ricerca ha trovato l'età esatta in cui siamo felici. Qual è? 347 49 00 29.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: agitando 1-0. È il 1995, Claudio Baglioni ci vede lunghissimo, non lungo, perché oggi si vola così, con un 1-0 si prenota e si viaggia. L'album è Io sono qui, proprio del 1995, la canzone è Bolero, che racconta con metafore teatrali una relazione, boccascena, ruolo fisso da comparsa, tutto quel mondo là. Ma la felicità è l'argomento della seconda ora qui al bar della radio con me, Roby Musella. E al 347 49 00 29 vi ho chiesto, secondo questa ricerca che ha trovato, l'età esatta in cui siamo o dovremmo essere felici. Mi avete dato dei numeri, ascoltiamoli.
1: Ciao Roby, buongiorno. Secondo me la felicità è nel periodo dai 20 ai 30 anni, quando in qualche modo stai ancora studiando, non hai proprio esattamente cominciato a lavorare, stai cercando di mettere su una serie di cose. Un abbraccio, buon lavoro.
2: Buongiorno, per me l'età ottimale, almeno per un uomo, per sentirsi realizzato, quindi sereno e tranquillo, e sono i 40 anni, perché un uomo, per come la vedo io, dai 30 ai 40 anni deve dare il massimo.
3: Buongiorno, secondo me l'età perfetta per essere felici è quando tieni i soldi, allora là sei felice e continua ad essere felice fino a che hai consumato tutti i soldi.
0: E allora un po' ci avete ragione, perché l'età che hanno trovato questi specialisti che hanno condotto questo studio dice che il picco di felicità si raggiunge a 47 anni, appunto perché cominciamo a prenderci maggiormente cura di noi stessi, soprattutto dal punto fisico e mentale, e poi siamo in quell'età in cui siamo anche un po' più tranquilli rispetto alla vita. Però poi io voglio chiudere con questa, diciamo, mia riflessione personale. È vero anche quello che è stato detto in molti messaggi: non c'è un'età vera e propria. Magari un evento, come la nostra amica alla fine ha detto, quando tieni soldi, cioè quando hai i soldi. Voglio citare un nostro ascoltatore che ha detto: il momento felice, quello che resterà nel mio cuore per tutta la vita, è quando io e la mia compagna siamo diventati idonei per l'adozione. E per quello sicuramente non basta l'età.

Lisa con canzone estiva, e chissà se era presente al matrimonio di Francesca Michielin, perché si è sposata la giovine. Attenzione, attenzione, queste ragazze che finalmente mettono su famiglia e raggiungono anche, insomma, i loro sogni. Lei, mi pare, Francesca, si è sposata con un personal trainer. Infatti io la seguo, vedo sempre quelle storie dove lei è in formissima, cammina, trekking, eccetera, eccetera, eccetera. Tra pochissimo andiamo in redazione per vedere cosa è successo nel mondo. Prima un'altra canzone, la rappresentante di lista qui al bar della radio. Ciao ciao!

0: Ultime notizie.
1: Ben ritrovati all'ascolto. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terremoto in Venezuela. Era originaria della provincia di Palermo. Il suo compagno era stato trovato vivo ieri. A dare la notizia del decesso, uno zio. Sono almeno tre, dunque, i nostri connazionali vittime del sisma che ha provocato finora un migliaio di morti, 3.000 feriti ed oltre 50.000 dispersi. Tra le macerie degli edifici crollati si scava come si può. Le autorità di Caracas, che hanno proclamato lo stato di emergenza nazionale, fanno sapere che per i sopravvissuti servono tende, acqua pulita e cibo. Squadre di soccorso in arrivo da 17 paesi. Sbarcato stamani il team italiano partito da Pratica di Mare e composto da 97 tra vigili del fuoco, sanitari e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che stanno raggiungendo le aree colpite dal sisma, in particolare La Guaira, a circa 30 km a nord di Caracas, dove risiede una folta comunità di nostri connazionali. In coordinamento con i ministeri della difesa e degli esteri e la protezione civile, in preparazione al secondo velivolo dell'aeronautica militare, con personale specializzato e materiali di assistenza. Medio Oriente, scambio di accuse tra America e Iran dopo la violazione della tregua. Teheran ha colpito una nave con un drone. Washington ha reagito bombardando un deposito di missili. I Pasdaran bersagliano postazioni americane nel Golfo. Chi abbia agito per primo e perché non è chiaro. L'Iran ha firmato un cessate il fuoco. Se hanno delle obiezioni, spiega il vicepresidente Vance, possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Il grande caldo attanaglia l'Europa. Vittime in Francia e Spagna, ma anche Germania e Regno Unito sono interessate dalle ondate di calore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria, richiamando alla memoria l'estate 2003, ma quest'anno sembra che il caldo perdurerà senza interruzione per oltre 2 settimane. In Italia un po' meno, anche se il picco atteso tra domenica e lunedì farà salire le temperature attorno poco sopra i 40 gradi, con breve refrigerio a metà della prossima settimana. E intanto sono 18 le città da bollino rosso. Attenzione a over 65 fragili, accessi ai pronto soccorso cresciuti del 10-15%. Fa caldo anche in quota e per trovare lo zero termico sulle Alpi bisogna superare 4.000 metri. Inevitabili conseguenze per l'agricoltura in Piemonte, risaie e asciutte. La cronaca: le forze dell'ordine cercano un conoscente della famiglia bangladese sterminata nel quartiere Aurelio a Roma. Uccisi marito e moglie di 39 e 38 anni e la figlia di 6 anni, mentre è sfuggito alla furia dell'omicida il figlio maggiore della coppia di 18 anni, che rientrando a casa è stato ferito dall'aggressore ma non versa in gravi condizioni. Trovata e sequestrata una mannaia che sarebbe l'arma del delitto, il cui movente è ancora da chiarire. Lo sport, calcio e mondiali: Capoverde, la sorpresa che non t'aspetti dopo Spagna ed Uruguay, ferma anche l'Arabia Saudita e con 3 punti accede ai 16esimi da seconda del gruppo H dietro alle furie rosse. Passano anche Francia, Norvegia, Egitto e Belgio, sperano Iran e Senegal. Tra stasera e questa notte si chiudono gli ultimi 3 gironi. Si parte con il gruppo L alle 23, Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, all'1:30 Congo, Uzbekistan e Colombia, Portogallo per il gruppo K e infine alle 4 di mattina per il gruppo J, Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Formula 1 alle 16 a Spielberg le qualifiche del Gran Premio d'Austria. Kimi Antonelli domina le libere davanti alle McLaren di Norris e Piastri. 5° e 8° tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Grazie per essere stati con noi. A più tardi.

Attenzione. Passa il tempo di un fiore. E con la voce di Angelina Mango, Incanto d'amore, chiudiamo perfettamente questa canzone che potrebbe diventare il tormentone insieme a Marco Mengoni. Alzi la mano chi pensa che può diventare il tormentone. Io sì, secondo me ce la possiamo tirare bene questa canzone per l'estate. Invece iniziamo così la terza ora qui al bar della radio, lo sapete, l'happy hour, quindi prendiamo un po' di quelle notizie un po' curiose dal web e cerchiamo di capire innanzitutto se sono vere, ma sono quasi sempre vere, ci aggiungo anche un purtroppo per alcune notizie, però poi ci fanno sorridere il giusto, mettiamola così, come questa di ladri che entrano in un appartamento sapendo che c'è una cassaforte, usano la fiamma ossidrica fin qui tutto a posto, ma per rubare che cosa? Una carta Pokémon, anzi carte Pokémon e One Piece. Pokémon sono quei cartoni animati, quelli dei piccoli mostri. One Piece sono le carte che fanno riferimento alla rotta del Grande Blu, Cappello di Paglia, insomma, per gli adulti che non conoscono questo tipo di argomenti, chiedete ai vostri figli o ai vostri nipoti, sicuramente vi sanno dare qualche informazione. Comunque ci sono i giochi di carte che appunto, in cui appunto ci sono dei personaggi di questi due mondi, e all'interno di questa cassaforte c'erano carte per il valore di 200.000 euro. Ora, come una carta può raggiungere un valore così alto, o più carte possono raggiungere il valore di 200.000 euro? Potrebbe sembrare difficile e strano, ma invece no. Io vi assicuro che nel mondo del collezionismo ce ne sono tantissime di carte o comunque di oggetti di questo tipo che hanno un valore alto. Anzi, qualcuno di voi può dirmi al 347 49 00 29 cosa ha in cassaforte di particolare. Io chiamo gli amici miei, questi della fiamma ossidrica, poi non vi preoccupate, non vi faccio trovare nulla. Tanti filtri sotto gli occhiali.

Giorgia senza confine qui all'interno del bar della radio con me, Roby Musella. Angelo Sella, la parte tecnica, non ti avevo salutato a inizio ora, perdonami, è stata mia la colpa. E allora tu adesso che vuoi canterebbe Edoardo Bennato, invece no, non ascoltiamo Edoardo Bennato al bar della radio, al momento dell'happy hour che vi consiglio di passare con un bicchiere in mano, anche se siete a casa. Andate lì adesso in cucina, versatevi qualcosa, un tè, un caffè freddo, insomma, quello che vi va, e bevete insieme a noi. Giovanotti.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui all'interno del bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Non vogliamo perdere e spendere qualche parola per i mondiali che oggi chiudono il loro, la loro fase a gironi, lunghissima fase a gironi, anche noiosa, lasciatemelo dire. Non sono questi mondiali a 64 squadre proprio. Non è che mi stanno piacendo tantissimo in termini di interesse, sarà che non c'è l'Italia, ma invece sono impazziti i tifosi del Giappone e del Brasile, più quelli del Brasile, perché praticamente il 29 di giugno, lunedì, ci sarà l'accoppiamento per i sedicesimi Giappone-Brasile. Fin qui uno dice tutto a posto, il Brasile è sicuramente quello che vincerà, e no. Gli appassionati di Holly e Benji, Capitan Tsubasa, soprattutto i brasiliani, hanno cominciato a tirare fuori dei meme, delle immagini, e le hanno pubblicate e ripubblicate in rete, dove si dichiarano proprio i tifosi brasiliani vogliosi di vendetta. Perché? Perché nel cartone animato, quando ci sono stati i mondiali con la partita tra il Giappone e il Brasile, stiamo parlando sempre nel fumetto, e attenzione, Holly o Capitan Tsubasa ha battuto il Brasile di Rivau, ecco, e tutti i vari campionissimi, tant'è che poi si sono scatenati anche quelli che usano l'intelligenza artificiale, Neymar in versione cartone animato o comunque versione anime, che praticamente schiaccia le teste dei nemici giapponesi che sono i Super Saiyan. Insomma, hanno fatto un mischione di fumetti questi brasiliani, e non solamente per dire che si aspetta, come si aspetta l'acqua nel deserto, questo sedicesimo di finale. Come finirà non lo so, io personalmente tifo Giappone un po' per la mia passione dei fumetti, ma poi perché sono divertenti e devo dire sono diventati anche molto bravi.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole

0: cornetti vari gusti a 3,99 euro. Nostromo tonno all'olio d'oliva 60 grammi per 6 a 3,69 euro.
1: Com'è bello il mondo e te insieme a te. Etesupermercati.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 millilitri 3,97 euro.
10: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.

0: ghiaccio travolgente di Tommaso Paradiso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Resta sempre quella domanda: che cos'è il blu ghiaccio travolgente? Non pervenuta una risposta. Andiamo al 1969 con una canzone di Lucio Battisti, due amanti che decidono di separarsi, poi quando lei va via, vogliono ritrovarsi. Questa è 7:40.

questione. Ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
5: Che festa!
4: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
6: Visto lei.
4: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Mascherò per colpa di chi su Radio Kiss Kiss Italia? Tra poco lo scopriamo per colpa di chi. Intanto buon pomeriggio e benvenuta ad Antonella, ci sei?
1: Eccomi. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio. Ciao. A te, piacere di conoscerti e tanti auguri in ritardo di buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: È stato ieri, sì. Tra poco scopriremo chi è che vuole farti questa sorpresa. Intanto raccontaci come hai festeggiato.
1: Allora, vabbè, in realtà ho lavorato e poi siamo andati a cena.
0: Sera. Benissimo, immagino con le persone più care.
1: Più care, sì, a me più care, certo, sì.
0: Antonella, chi è il mandante che ha pensato di chiamare Kiss Kiss Italia per sorprenderti?
1: Io provo a immaginare, ma penso sia il mio compagno, penso
0: proprio di sì, ti leggo il messaggio, dice questo. Sì. Ogni giorno che passa è un giorno in più verso l'inizio della nostra avventura più grande. Affrontare tutto al tuo fianco è il regalo più grande che la vita potesse farmi. Tanti auguri in ritardo di buon compleanno. Ti amo, lui è Gianni che voleva sorprenderti, che ha scelto anche una canzone che tra poco ascolteremo insieme. Intanto, che diciamo Gianni, da quanto tempo siete insieme?
1: È da 3-4 anni. Da un po' in realtà siamo anche in dolce attesa, quindi è un compleanno speciale.
0: Che allora bello!
1: Io lo ringrazio di cuore e amo anch'io. Ascoltando, non lo so, se lui ha fatto la sorpresa forse saprà qualcosa in più di me.
0: No, sicuramente sta ascoltando, certo che sì. E siete in attesa, già sappiamo chi verrà al mondo, abbiamo il nome.
1: Sì, un maschietto. Il maschietto lo sappiamo già, sì.
0: Ti abbraccio forte Antonella, quindi goditi anche di questo momento così dolce della vita.
1: Grazie mille, siete stati gentilissimi e vi ringrazio per la sorpresa. Grazie
0: tesoro, davvero un abbraccio forte. Ascolta con noi la canzone che Gianni ha scelto per te, che è di Eros Ramazzotti. Immagino che ti piaccia e che descrive, sintetizza tutto quello che lui sente per te. Si chiama Un'altra te. Ciao tesoro, ciao.

anno 2009, questa era Neffa con Lontano dal tuo sole su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, altro che Lontano dal sole. Tra un istante andiamo in redazione degli amici di Trebi Meteo, mi sa che di sole ce n'è abbastanza e anche molto vicino. Anche stasera Sfera e Basta ed Elodie in arrivo.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Apice dell'ondata di caldo nel corso di questo weekend, sia sabato che domenica le temperature massime al sud arriveranno ad un passo dai 40 gradi, domenica si toccheranno i 38-39 gradi su alcuni dei settori, afa elevata anche durante la notte, notti tropicali nelle grandi città. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

Ben ritrovati, pochi secondi alle 15. Ciao ciao da Sara Lotta, da Walter Gentile in regia. Ma come abbiamo rispolverato il Luna Pop, che figata, questa è Se ci sarai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Italia, 15:06 minuti. Buon pomeriggio amici, benvenuti, buon sabato. Come sempre un consiglio cinematografico questa volta: se avete i condizionatori o un bel ventilatore, il consiglio riguarda un film che si può vedere a casa su piattaforma, è di qualche anno fa, del 2016, quindi 10 anni fa. L'ho recuperato in una di queste sere ed è davvero bello e commovente, per cui perché non guardare Lion, La strada verso casa. Tu l'hai guardato, Walter? L'hai visto? La storia di questo bambino, forse la ricorderai, basata intanto su una storia vera e sul libro di memorie che si chiama La lunga strada per tornare a casa, e racconta la vera storia di Saro, che esiste anche al maschile come nome di Saro, un bambino che vive in estrema povertà in una famiglia che lo ama molto ma che è molto povera. Vive in India centrale, fa dei lavori, lui piccolissimo col fratello maggiore di sopravvivenza. Una notte va a lavorare con suo fratello, è troppo stanco, resta, anziché andare a lavorare, resta alla stazione, si addormenta e al risveglio perde un po' la cognizione di causa, si ritrova su un treno che lo porterà molto molto lontano da casa. Da qui una serie di peripezie, lui comincerà una nuova vita, non si ricongiungerà più con la famiglia perché addirittura verrà adottato. Non vado oltre perché altrimenti si rischia di sapere già tutto, però c'è qualcosa di molto sorprendente che avviene nel momento di maturità e di crescita. Una storia d'amore, di dolore sicuramente, ma molto molto bella. Lion, La strada verso casa. Ciao.

0: ritroverò.
1: Abbiamo parlato di un film, Lion, La strada verso casa, non abbiamo detto che fa piangere tanto, quindi lo aggiunge Clara, un abbraccio a te, ci raggiunge, dice: troppo bello questo film, l'ho visto ed ho pianto tanto. Sì, noi solo consigli che prevedano momenti di sofferenza incredibili, ma catartici. Già le

Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque lui che l'abbiamo apprezzato, amato, conosciuto nell'ultimo festival di Sanremo con Stupida Sfortuna, ma per quelli bravi con la memoria, in realtà aveva già fatto avuto il suo debutto a Sanremo nel 2021 in gara con i Big con un brano molto delicato che si chiama Santa Marinella, però passato un po' in sordina, devo dire. Forse aveva un ritmo più, in ogni caso, sofisticato, forse molto cantautorale. Detto questo, leggevo, mi faceva sorridere, cuore di mamma, no dai, non siamo a quei livelli, però leggevo un articolo in cui lui diceva maledetto me che compirò prima o poi 30 anni, perché il sogno è quello di restare bambini per sempre. Quindi breve ricerca, quanti anni ha Fulminacci? 28. Figlio mio, vedrai, quando superati i 30 dirai ah che belli 30, e poi si avvicineranno i 40, e così lo faremo all'infinito, fin quando a 80-90 anni si dirà o comunque questa è l'età migliore. È sempre l'età migliore, alla fine è così.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Spesso la soluzione è voltare pagina,

0: scrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta in Via Nazionale Appia 111.
2: Noi due siamo bravi,

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te?
1: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Aperol aperitivo 700 ml a 8,90 €. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 69 centesimi.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. .it.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.